kite irirangi o paikakariki. Kia ora mai tātou, welcome in. Ko Kai Hawkins, tōku ingoa. Ko Radical Imagination, te ingoa o te kaupapa. Mauri ora, mauri ora.